0: kongche geji chershi de samcha ke duwe
1: kongse chokjin zhe xia
0: dabyas ningxia le bongju xia yue chershi de zhonggong zhongyang ge yangjie shi rinpo che yue zengui che be tebqiu gui zhi ke qin lakda che pi ri lamsa zhu de zhang guo tao renbi shi le dar na nin nang tui de kongso yu zha qi
1: lis
0: Bumso Tanguda, Niba, Sumbuche Sumge, Changshama la Ramde Che ni Suleda Chowa Zuji, Nengkui Likji Che, Sui Yuen la Bungju Che Wun. Yang Che Da Nibu Ta Gzi Xia. Dawa Jubu Da, Jukji Ba, Bumso Sumbu, Gansu Cheng Yu la Nyamzom Che ni Ningxia la Bungju Che Gyu Chaji Che Gyu. Dawa Jung Niba, Bumso Nibi, Tarcha Be Gap Da Gyu ni Mechu Chui Chi, Ningxia Zensu Che Suleda Chowa Zuji. Chiga, Mi Ke Cangme Nga Dar Gu Le Dwa. Kongsi samla jiwa tangxia. Tante Mingzhou zinsu tu yaw ma ri la. Bumso niwe tante dechoo yu ri. Kongsi dawa juwa gansu cheng yu le nyamzom che wo sambo di. Khadong sikdo rang zida.
2: Jikib chisi wang yu, zhongyang ne dar jo sungi.
0: Jo su. Dawa juwa bumso sungge. Gansu cheng yu ne ningxia le bongju che ji. Dawa ju niwa mo chu zhu ne ningxia zinsu che changxia xia yu chi sige. Tante Mingzhou da tao zhou zinsu che tu me za. Chershi di su, Pali chini chukwa yetab chepda jikbu zhe.
2: Zhongyan ni jiyuan ni gui zhi da, nga zui xa xe temzi qing yue za. Xa xe ge jiyuan dui gu shaba. Xi ma do rang nang hanzi qie bi na, xing ge ma rbe a.
0: Nye sam su xe sangma Mingzhou yi. Ma su donga sam khardang guwa zhe. Kun su nub du xe ge gu dui ma tob zhe. Yi niang an su, mum zhi yu be geng zhe tob me za. Ma su don le, nyu shu qe yor da.
2: Kun su le su su gang ngay yue za, ka gu xe zha yue bdi. Nga rang zu ma xe bzang bzi. Nga zu zhongyan nang xe ge nyu shu qin bu yuang ma xe. 中央的可对两个做心不情愿是一年啊让是中央了心不切吧光不什么
0: 毛泽东没跟这些人全大院的两个忙死去了
2: 行

yang di ni, rewe kengwe zhuxu ji re ti. Cokchung re re, poshu tu che zhowe lampara tu. Rebe si, pomo nyamse ki kyo chenpo re chobji. Tanda konzo, cokwe ta, ta rinbu meba ta. Masi duncho ki cong e, targa jik yu na ya. Gwenye rin ki chuda seri, dine kodion toki yuebe. Konzo nian di ru, si cong ne, cowara rui chobji.

0: mangu ti zhe nyu du.
1: Ying guo chu, zi suo ji jing dian di ga li du, jia la mangu chi zhi qiao shi da. De da, nie jia la ya xue nyu yi. Di bu gu tu luo yi, ying jim duwa, ma se di jin pe ke sui jiao ji, chun duo di ging guo ke sui jing jiao suan za su gu niu ma shi. Tuan duo ji ru di, zi ya le qi jiu ge cha gui qie bu zhi si gi, bu gu wang jiu ma zhi sa. Rangge bu gu wang jiu sa gu yu be.
0: Rang
1: sam da ya mang cha su.
0: Nye sam da ya mang cha su e.
1: Yung gu tong a bu kwa me.
0: Rang kwa mi du e. Chen na cha la di ge su nyu ba a.
1: Xiao fei fei nyu yi. Ka san nam zhu gan ki be bu zi yi. Ming di nye bu de da bi.
0: Chen na rang ge cha la di ge.
1: Xie bu wa. Cie du shi ki yong ro. 집지도 아주 야, 내 여수라 심 화라 보고 지가 피비 이